0: FM 93.5, FM 93.7, La Khanda, Radio ITN.
1: Dawal dola hai vinari tihai.
2: Vilav opavita kinda avi.
3: NLP hadhana. Lankave vedima tagi dena tagi avastha vedima lutraya. NLP hadhana. Obat adama NLP hadhana balaganna.